Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che sao di orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere verso il trance di creatura esista, prestimo legge, ed un antartium tuo, che è tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, morite sempre, amen.